0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrada. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi

0: Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi 1 miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
1: Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia: in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
2: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo, ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
1: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
3: Radio Norba News.

0: pause. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
2: Incidente mortale sul lavoro a Monte Sano Salentino, la vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba! Come si fa a sopravvivere alla

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager ASPI. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
2: Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia: in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
4: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
5: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
4: Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia: in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
6: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
4: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, Bat.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Rimane non fa neuro se non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si fa hit. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
0: Radio Norpa, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrada. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norpa News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
4: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
3: Incidente mortale sul lavoro a Monte Sano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia, in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
5: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
3: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, bye.

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal solito bar del centro.

adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma a te la moda non piace. So che sei da fuori regola.

0: cerco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti. Smettila, non piangere.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Discorso alla nazione di Trump. In Iran stiamo vincendo alla grande. Poi l'accusa alla Cina. Tentò di influenzare le presidenziali del 2020 con schede false in favore di Biden. Sull'economia USA così il presidente. Abbiamo ereditato un disastro. Ora siamo più forti che mai. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per avere ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì. Voto segreto, Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche, preferenze su tutte. Zelensky silura il ministro della difesa, caos sul presidente ucraino. La folla in piazza grida una vergogna. Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito. La spiegazione del leader di Kiev, voglio unità. Nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del premio Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
2: Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia: in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
4: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Sognavo per noi una vita come tante.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte vendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al belly, cerco l'amore in una troia, Marco l'accento di Roma.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Discorso alla nazione di Trump. In Iran stiamo vincendo alla grande. Poi l'accusa alla Cina. Tentò di influenzare le presidenziali del 2020 con schede false in favore di Biden. Sull'economia usa così il presidente. Abbiamo ereditato un disastro. Ora siamo più forti che mai. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per avere ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, 12 anni, per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni, pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatti il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì. Voto segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche. Preferenze su tutte. Zelensky silura il ministro della difesa. Caos sul presidente ucraino. La folla in piazza grida una vergogna. Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito. La spiegazione del leader di Kiev: voglio unità. Nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del premio Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione. Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino nel Leccese. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto emerso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Ancora assalti ai bancomat in Puglia. Nelle scorse ore i banditi hanno preso di mira il postamat di Via Lama a Taranto, ma il colpo è fallito nonostante l'uso dell'esplosivo. Lo sportello era infatti privo di contanti. A Bisceglie, nella Batti, invece, una banda composta da 4 persone ha assaltato l'erogatore della filiale di Monte dei Paschi di Siena. Il bottino è in corso di quantificazione. In appello è stata ridotta a 28 anni la pena inflitta a Cristian Candita, 24 anni, coinvolto nell'omicidio del 19enne Paolo Stasi, avvenuto il 9 novembre 2022 a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Stando alle indagini, avrebbe accompagnato in auto il presunto killer sul luogo dell'omicidio. Il collare d'oro, massima onorificenza sportiva, è stato conferito dal CONI al pugliese Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Volley, nato ad Alberobello nel Barese. Giunte anche le congratulazioni del presidente del CONI Puglia, Angelo Giliberto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!
1: Allora, stavo pensando...

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: è cattiva.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Discorso alla nazione di Trump. In Iran stiamo vincendo alla grande. Poi l'accusa alla Cina. Tentò di influenzare le presidenziali del 2020 con schede false in favore di Biden. Sull'economia USA così il presidente. Abbiamo ereditato un disastro. Ora siamo più forti che mai. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per avere ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, 12 anni, per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni, pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatti il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì. Voto segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche. Preferenze su tutte. Zelensky silura il ministro della difesa. Caos sul presidente ucraino. La folla in piazza grida una vergogna. Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito. La spiegazione del leader di Kiev: voglio unità. Nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del premio Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. In Puglia nel 2025 il tasso di occupazione femminile si è attestato al 37,9% rispetto al 64,2% degli uomini. Il divario, 26,3%, è di 11 punti superiore alla media nazionale. È quanto emerge dal report di genere dell'INPS. Nel settore privato, sottolinea lo studio, le donne percepiscono una retribuzione media giornaliera di 64,8 euro contro gli 89 euro degli uomini. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini ieri a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine al porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo le nostri microfoni.
4: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
3: Una turista belga di 70 anni è morta ieri in acqua a Gallipoli, nel Salento. La donna è stata accolta da un malore e si è accasciata. Inutili i soccorsi prestati dal bagnino e dagli uomini del 118. La salma è stata restituita ai parenti. Sarà un weekend all'insegna del volley anche nel Salento. Dal 17 al 19 luglio a San Cataldo farà tappa al campionato italiano di beach volley. In campo alcune delle migliori coppie del circuito femminile e maschile. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Discorso alla nazione di Trump. In Iran stiamo vincendo alla grande. Poi l'accusa alla Cina. Tentò di influenzare le presidenziali del 2020 con schede false in favore di Biden. Sull'economia USA così il presidente. Abbiamo ereditato un disastro. Ora siamo più forti che mai. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per avere ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì. Voto segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche, preferenze su tutte. Zelensky silura il ministro della difesa, caos sul presidente ucraino. La folla in piazza grida una vergogna. Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito. La spiegazione del leader di Kiev, voglio unità. Nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del premio Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. In Puglia nel 2025 il tasso di occupazione femminile si è attestato al 37,9% rispetto al 64,2% degli uomini. Il divario, 26,3%, è di 11 punti superiore alla media nazionale. È quanto emerge dal report di genere dell'INPS. Nel settore privato, sottolinea lo studio, le donne percepiscono una retribuzione media giornaliera di 64,8 euro contro gli 89 euro degli uomini. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini ieri a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine al porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo le nostri microfoni.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
2: Una turista belga di 70 anni è morta ieri in acqua a Gallipoli, nel Salento. La donna è stata accolta da un malore e si è accasciata. Inutili i soccorsi prestati dal bagnino e dagli uomini del 118. La salma è stata restituita ai parenti. Sarà un weekend all'insegna del volley anche nel Salento. Dal 17 al 19 luglio a San Cataldo farà tappa al campionato italiano di beach volley. In campo alcune delle migliori coppie del circuito femminile e maschile. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e volgimi.

ricominciamo tutto. Ignition sequence start.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. A Collegno, nel torinese, automobilista accoltella e uccide un pedone ottantenne dopo una lite. Fermato l'aggressore. Alle 23 di ieri la vittima stava parlando con un'altra persona in strada. Poi il diverbio, sfociato in tragedia, legato a motivi di viabilità. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di toglier loro le licenze. Nuovi raid USA in Iran. Missili su un aeroporto, colpiti i ponti nel sud. Le guardie rivoluzionarie islamiche attaccano la base siriana di Al-Tanf. In febbraio gli USA ne hanno ceduto il controllo all'esercito di Damasco. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova, sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. La morsa del caldo non molla la presa, temporali e grandine al nord, 16 città da bollino rosso, domani saranno 19. Tregua con calo termico da lunedì. La tenaglia sahariana allenterà la presa e le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. A Taranto due persone sono state arrestate con le accuse di omicidio colposo aggravato, caporalato e inquinamento ambientale. L'indagine è partita dalla morte di un lavoratore indiano avvenuta a maggio 2024 in un'azienda agricola. Dagli accertamenti è emerso un quadro più ampio caratterizzato da presunto sfruttamento dei braccianti stranieri, gravi carenze in materia di sicurezza e gestione illecita dei rifiuti, sequestrate tre aziende. Un giovane ha tentato di appiccare il fuoco alla vegetazione che circonda il resort di Costa Ripagnola tra Polignano Mare e Mola di Bari. Ne dà notizia la società che gestisce la struttura. Il giovane ha lasciato all'ingresso del resort l'innesco fatto di carta intrisa di benzina. Un dipendente lo ha scoperto, ma il giovane è riuscito a scappare. Indaga la polizia. Nuova ondata di calore in Puglia, a Bari si innalza il livello di allerta da codice giallo ad arancione con temperature che raggiungono i 37-38 gradi. Da oggi la Protezione Civile distribuirà gratuitamente bottigliette d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Sarà un weekend all'insegna del beach volley nel Salento. Da oggi a domenica 19 a San Cataldo farà tappa il campionato italiano. In campo alcune delle migliori coppie del circuito femminile e maschile. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso incazzare.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Donald Trump accusa la Cina. Nel 2020 ha rubato i dati di 220 milioni di elettori. Il presidente degli Stati Uniti, nel suo discorso alla nazione, ha annunciato la declassificazione di documenti che rivelano vulnerabilità scioccanti del sistema elettorale americano. Pechino replica, sono pure invenzioni. Altra notte di raid USA sull'Iran, è la sesta consecutiva. Colpiti diversi ponti nel sud del paese, a riferirlo le forze americane. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti. Teheran risponde con missili e droni su Kuwait, Bahrain e Qatar e minaccia di bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso. Un ragazzo di 15 anni di Saronno è morto questa mattina all'ospedale San Paolo di Savona dopo che ieri sera intorno alle 23 era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Al Gaslini di Genova invece sempre questa mattina è deceduta la bimba di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Lite in strada a Collegno, nel Torinese. Un pedone 80enne è stato ucciso a coltellate, fermato il presunto aggressore, un 60enne, che era alla guida dell'auto sopraggiunta quasi senza fermarsi. Il diverbio sarebbe nato per questo motivo e sfociato in tragedia. L'uomo è stato rintracciato dopo una breve fuga. Il caso della gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria, ma l'atto di clemenza è facoltà del solo Presidente della Repubblica. Al via un fine settimana tra super caldo e qualche temporale al nord che porterà da lunedì valori più tollerabili sui 33-32 gradi. Questa mattina a Milano alberi caduti e disagi per la pioggia, grandinate a Monza e in Brianza. Nelle prossime ore è atteso un picco di 46 gradi in Sardegna e 45 in Sicilia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. In Puglia nel 2025 il tasso di occupazione femminile si è attestato al 37,9% contro il 64,2% degli uomini. Il divario è di oltre 26 punti percentuali, ben oltre la media nazionale. È quanto emerge dal rendiconto di genere INPS presentato oggi a Bari. Critico anche il fenomeno degli inattivi. Oltre una donna pugliese su due non lavora e non cerca lavoro. Sentiamo Nadia Polito, presidente del comitato regionale INPS Puglia.
3: In una regione come la nostra, con una denatalità e con tanti giovani che vanno via, ricordiamoci che la donna rappresenta una risorsa per questo territorio, bisogna fare leva sulla donna per poter risollevare le sorti di questo territorio.
2: Un 17enne è stato investito e ucciso mentre nella notte camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è stato trasferito d'urgenza in ospedale ma è morto poco dopo. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente di origine marocchina e residente a San Vito dei Normanni. Sarà una delle voci più raffinate della musica italiana a chiudere l'edizione 2026 di Ritratti Festival a Monopoli. All'Ama Sottile, domenica 19, Tosca sarà in scena con le femmine. Si fanno aspettare tra musica e racconto. Ci sarà anche un omaggio alla cantante monopolitana Franca Raimondi nel 70° anniversario della sua vittoria al Festival di Sanremo. Spettacolo alle 19.30. Il collare d'oro, massima onorificenza sportiva, è stato conferito dal CONI a Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Volley, nato ad Alberobello nel Barese. Giunte anche le congratulazioni del presidente del CONI Puglia, Angelo Giliberto. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Oh, ve lo dico, raga. Stiamo per cambiare il gioco.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, un 15enne è morto a Savona. L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 23. La vittima di Saronno era in vacanza nella cittadina rivierasca. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica. Si indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. È morta oggi la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante martedì scorso. Portata in condizioni critiche all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, non ce l'ha fatta. La famiglia ha consentito la donazione degli organi. Fermato con l'accusa di omicidio l'uomo di 60 anni che a Collegno nel Torinese, dopo una lite in strada, è sceso dalla sua auto e ha accoltellato un pedone di 80 anni. Dopo l'aggressione si era dato alla fuga, è stato rintracciato nella notte. Per l'anziano i soccorsi sono stati vani. Pechino replica al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 dalla Cina. Il ministero degli esteri cinese ha definito quelle del capo della Casa Bianca pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Proseguono gli attacchi degli USA all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. È la sesta notte di fila con missili e droni. Le tensioni nell'area deprimono i mercati, borse asiatiche ed europee in forte calo. Salgono invece le quotazioni di gas e i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. Calcio in lutto, addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore operaio che conquistò lo scudetto con l'Hellas Verona nel 1985. Da poco aveva compiuto 91 anni. Centrocampista al Milan, al Verona e all'Udinese, allenò anche molte squadre. Con gli Scaligeri, però, l'impresa più grande. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova ondata di calore in Puglia. Bari bollino, arancione oggi e domani e rosso domenica, con temperature fino ai 40 gradi. Il comune di Bari rafforza il piano caldo. Da oggi la protezione civile distribuirà gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso nella notte mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è morto appena giunto in ospedale. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. Tre persone sono state arrestate a Modugno nel Barese per estorsione. Sarebbero i presunti autori di violente aggressioni ai danni di un imprenditore agricolo del posto. I tre non sarebbero riusciti a rubare i mezzi agricoli della vittima a causa dell'intervento dei cani da guardia. Il furto sfumato li avrebbe spinti ad avanzare richieste estorsive all'imprenditore. L'uomo è stato aggredito più volte con ombrelli, mazze di ferro e con un'accetta. Si apre la stagione estiva del Parco della Grancia a Brindisi Montagna nel Potentino. Ho presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Tragedia a Spotorno, nel Savonese, dove un quindicenne è morto dopo essere rimasto folgorato ieri sera al Luna Park. Inutile il trasporto in ospedale. Il ragazzo sarebbe stato investito da una scarica elettrica mentre giocava a piedi nudi con un calciometro. Sequestrata la struttura, aperta un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento di Sestri Levante, Genova, mercoledì. La piccola è morta nella notte in ospedale, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni dopo l'incidente. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Tre persone uccise a coltellate in poche ore. A Collegno, Torino, un 80enne è stato assassinato per motivi di viabilità. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri. A Palermo, un uomo di 69 anni, vittima di una lite tra vicini, arrestato l'assassino. A Modena, un 30enne ritrovato morto in un condominio. Si cerca il killer. Pechino risponde a Trump, che nel discorso alla nazione ha accusato la Cina di aver acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi in occasione delle elezioni del 2020. Sono pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Continuano i raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Secondo i media di Teheran, 7 persone sono rimaste uccise negli attacchi contro alcuni ponti di Bandar Kamir. I Pasdaran hanno risposto colpendo un centro di comando in Siria e una base militare in Kuwait. Calcio italiano in lutto. Addio a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona dell'85. Aveva da poco compiuto 91 anni. Calciatore con le maglie di Milan, Hellas e Udinese, sulla panchina degli scaligeri spezzò il dominio delle grandi. Chiuse la carriera all'Inter nel 94. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova ondata di calore in Puglia. Bari, bollino arancione oggi e domani e rosso domenica con temperature fino ai 40 gradi. Il comune di Bari rafforza il piano caldo. Da oggi la protezione civile distribuirà gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso nella notte mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è morto appena giunto in ospedale. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. Tre persone sono state arrestate a Modugno nel Barese per estorsione. Sarebbero i presunti autori di violente aggressioni ai danni di un imprenditore agricolo del posto. I tre non sarebbero riusciti a rubare i mezzi agricoli della vittima a causa dell'intervento dei cani da guardia. Il furto sfumato li avrebbe spinti ad avanzare richieste estorsive all'imprenditore. L'uomo è stato aggredito più volte con ombrelli, mazze di ferro e con un'accetta. Si apre la stagione estiva del Parco della Grancia, a Brindisi Montagna nel Potentino, presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Trump accusa la Cina. Nel 2020 ha acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi. Sono pure invenzioni, la replica di Pechino. Nel suo discorso alla nazione, il presidente americano ha indicato nella Russia una minaccia alle elezioni. Non abbiamo mai interferito, si difende il Cremlino. Sesta notte consecutiva di raid statunitensi in Iran. Le infrastrutture energetiche del sud del paese messe a dura prova. Il Ministero dell'Energia ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità, esortando anche a spegnere i condizionatori nelle ore di punta per garantire la fornitura nelle aree più colpite. Firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Verrà rinchiuso a Bollate, nel Milanese. Post di Meloni sui social: basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito. Omicidio a Modena, un uomo di 30 anni accoltellato sulle scale di un condominio. Il suo corpo è stato rinvenuto stamattina nell'Androne. Indagano i carabinieri. All'origine del delitto ci sarebbe un aspro litigio tra la vittima e la compagna. Trovata l'arma in un cestino vicino al palazzo. Continua l'ondata di calore sull'Italia. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, con temperature superiori ai 45 gradi sulle isole. Il picco in arrivo domani, mentre da domenica è previsto un leggero miglioramento. Al nord invece allerta gialla per rischio temporale in Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia. L'Unione Europea allenta la stretta sulle emissioni dopo il 2030. La Commissione ha proposto un allentamento progressivo a un ritmo meno sostenuto e a un livello più favorevole per l'industria. Almeno la metà degli incassi nazionali ottenuti con la vendita di quote di CO2 andrebbe destinata alla decarbonizzazione. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova ondata di calore in Puglia. Bari bollino arancione oggi e domani e rosso domenica, con temperature fino ai 40 gradi. Il comune di Bari rafforza il piano caldo. Da oggi la protezione civile distribuirà gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso nella notte mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è morto appena giunto in ospedale. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. Tre persone sono state arrestate a Modugno nel Barese per estorsione. Sarebbero i presunti autori di violente aggressioni ai danni di un imprenditore agricolo del posto. I tre non sarebbero riusciti a rubare i mezzi agricoli della vittima a causa dell'intervento dei cani da guardia. Il furto sfumato li avrebbe spinti ad avanzare richieste estorsive all'imprenditore. L'uomo è stato aggredito più volte con ombrelli, mazze di ferro e con un'accetta. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino. Presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. 1, 2.

0: Posso. Se poi ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se poi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
3: Mi chiedo se sei sveglio

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Scriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

0: Amarsi un'altra volta fino a farsi male, ma meglio così.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Trump accusa la Cina. Nel 2020 ha acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi. Sono pure invenzioni, la replica di Pechino. Nel suo discorso alla nazione, il presidente americano ha indicato nella Russia una minaccia alle elezioni. Non abbiamo mai interferito, si difende il Cremlino. Sesta notte consecutiva di raid statunitensi in Iran. Le infrastrutture energetiche del sud del paese messe a dura prova. Il Ministero dell'Energia ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità, esortando anche a spegnere i condizionatori nelle ore di punta per garantire la fornitura nelle aree più colpite. Firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Verrà rinchiuso a Bollate, nel Milanese. Post di Meloni sui social: basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito. Omicidio a Modena, un uomo di 30 anni accoltellato sulle scale di un condominio. Il suo corpo è stato rinvenuto stamattina nell'Androne. Indagano i carabinieri, all'origine del delitto ci sarebbe un aspro litigio tra la vittima e la compagna, trovata l'arma in un cestino vicino al palazzo. Continua l'ondata di calore sull'Italia, oggi sono 16 le città da bollino rosso, con temperature superiori ai 45 gradi sulle isole. Il picco in arrivo domani, mentre da domenica è previsto un leggero miglioramento. Al nord invece allerta gialla per rischio temporale in Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia. L'Unione Europea allenta la stretta sulle emissioni dopo il 2030. La Commissione ha proposto un allentamento progressivo, a un ritmo meno sostenuto e a un livello più favorevole per l'industria. Almeno la metà degli incassi nazionali ottenuti con la vendita di quote di CO2 andrebbe destinata alla decarbonizzazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova ondata di calore in Puglia, Bari bollino arancione oggi e domani e rosso domenica, con temperature fino ai 40 gradi. Il comune di Bari rafforza il piano caldo. Da oggi la protezione civile distribuirà gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso nella notte mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è morto appena giunto in ospedale. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. Tre persone sono state arrestate a Modugno nel Barese per estorsione. Sarebbero i presunti autori di violente aggressioni ai danni di un imprenditore agricolo del posto. I tre non sarebbero riusciti a rubare i mezzi agricoli della vittima a causa dell'intervento dei cani da guardia. Il furto sfumato li avrebbe spinti ad avanzare richieste estorsive all'imprenditore. L'uomo è stato aggredito più volte con ombrelli, mazze di ferro e con un'accetta. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino. Presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: плейлист. Радио Норта.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Mario Roggero è pronto a costituirsi nel carcere milanese di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti in seguito alla condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi e ferito un terzo fuggiti dopo averlo rapinato nella sua gioielleria di Grinzane e Cavour nel 2021. La premier Meloni risponde ai familiari delle vittime: chi commette reato non può essere risarcito. La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo 3 giorni di agonia al Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Donati gli organi. Un 15enne di Saronno è morto folgorato al Luna Park di Spoturno mentre stava giocando al punching ball. La tragedia probabilmente causata da una scossa elettrica. Il ragazzo era in vacanza con un coetaneo e i genitori dell'amico. Andy Burnham è proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester è incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica sulle interferenze pure invenzioni. Nel suo discorso alla nazione il presidente americano rassicura: lavorerò per garantire le midterm. Mondo del calcio in lutto, è morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-85. Si è spento all'ospedale Borgo Roma della città scaligera, da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova ondata di calore in Puglia, Bari bollino, arancione oggi e domani e rosso domenica con temperature fino ai 40 gradi. Il comune di Bari rafforza il piano caldo. Da oggi la protezione civile distribuirà gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso nella notte mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è morto appena giunto in ospedale. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. 3 persone sono state arrestate a Modugno nel Barese per estorsione. Sarebbero i presunti autori di violente aggressioni ai danni di un imprenditore agricolo del posto. I 3 non sarebbero riusciti a rubare i mezzi agricoli della vittima a causa dell'intervento dei cani da guardia. Il furto sfumato li avrebbe spinti ad avanzare richieste estorsive all'imprenditore. L'uomo è stato aggredito più volte con ombrelli, mazze di ferro e con un'accetta. Si apre la stagione estiva del Parco della Grancia a Brindisi Montagna nel Potentino. Presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Mario Roggero è pronto a costituirsi nel carcere milanese di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti in seguito alla condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi e ferito un terzo fuggiti dopo averlo rapinato nella sua gioielleria di Grinzane e Cavour nel 2021. La premier Meloni risponde ai familiari delle vittime: chi commette reato non può essere risarcito. La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo 3 giorni di agonia al Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita nel soccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Donati gli organi. Un 15enne di Saronno è morto folgorato al Luna Park di Spotorno mentre stava giocando al punching ball. La tragedia probabilmente causata da una scossa elettrica. Il ragazzo era in vacanza con un coetaneo e i genitori dell'amico. Andy Burnham è proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester è incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica sulle interferenze pure invenzioni. Nel suo discorso alla nazione il presidente americano rassicura: lavorerò per garantire le midterm. Mondo del calcio in lutto, è morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-85. Si è spento all'ospedale Borgo Roma della città scaligera, da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova ondata di calore in Puglia, Bari bollino arancione oggi e domani e rosso domenica con temperature fino ai 40 gradi. Il comune di Bari rafforza il piano caldo. Da oggi la protezione civile distribuirà gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso nella notte mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è morto appena giunto in ospedale. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. 3 persone sono state arrestate a Modugno nel Barese per estorsione. Sarebbero i presunti autori di violente aggressioni ai danni di un imprenditore agricolo del posto. I 3 non sarebbero riusciti a rubare i mezzi agricoli della vittima a causa dell'intervento dei cani da guardia. Il furto sfumato li avrebbe spinti ad avanzare richieste estorsive all'imprenditore. L'uomo è stato aggredito più volte con ombrelli, mazze di ferro e con un'accetta. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino. Presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba.
1: Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: detto a lei di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto a lei di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esteroletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane Cavour nel 2021 si è costituito. Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti, la moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Il comando centrale degli Stati Uniti conferma di avere distrutto una torre di sorveglianza nel porto di Chabahar, nell'Iran meridionale, mentre i Pasdaran rivendicano l'attacco alla base aerea americana in Qatar. Trump accusa elezioni vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola, Pechino replica pure invenzioni e calunnie malevoli da tempo infondate. Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti. L'ex sindaco di Manchester succede a Keir Starmer alla guida del partito. Da lunedì sarà capo del governo britannico. Oggi e domani picco del caldo, 16 città in bollino rosso, 14 domenica. Allerta gialla per rischio temporale in gran parte della Lombardia, in Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige e zone settentrionali del Veneto. Giovanni Malagò, dopo aver annunciato lo sbarco di Paolo Maldini e Leonardo in Federcalcio, si è preso una settimana perché il casting legato al nuovo commissario tecnico della nazionale arrivi alla sintesi. Il cerchio si stringe, Guardiola si chiama fuori, in Paul, Pirlo e Mancini. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova ondata di calore in Puglia, Bari bollino arancione oggi e domani e rosso domenica con temperature fino ai 40 gradi. Il comune di Bari rafforza il piano caldo. Da oggi la protezione civile distribuirà gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso nella notte mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è morto appena giunto in ospedale. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. Tre persone sono state arrestate a Modugno nel Barese per estorsione. Sarebbero i presunti autori di violente aggressioni ai danni di un imprenditore agricolo del posto. I tre non sarebbero riusciti a rubare i mezzi agricoli della vittima a causa dell'intervento dei cani da guardia. Il furto sfumato li avrebbe spinti ad avanzare richieste estorsive all'imprenditore. L'uomo è stato aggredito più volte con ombrelli, mazze di ferro e con un'accetta. Si apre la stagione estiva del Parco della Grancia a Brindisi Montagna nel Potentino. Ho presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: time.
1: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: e ridi.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, Bari.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

0: dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito, ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane e Cavour nel 2021 si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in heli soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester, incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. In Puglia il tasso di occupazione femminile è inferiore del 26% rispetto a quello degli uomini, con un divario nelle retribuzioni superiore alla media nazionale. Le donne guadagnano 64 euro al giorno, gli uomini 89 in media. Sono i dati che emergono dal rendiconto regionale di genere INPS presentato a Bari. Sentiamo Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
3: È un divario che negli anni per fortuna si riduce, ma in maniera talmente lenta che si prevede a livello nazionale che una reale parità con questo ritmo arriverà fra 130 anni. Bisogna agire subito con delle politiche che sono integrate, di conciliazione con i servizi sul territorio, servizi all'infanzia e...
2: A Taranto due persone sono state arrestate con le accuse di omicidio colposo aggravato, caporalato e inquinamento ambientale. L'indagine è partita dalla morte di un lavoratore di origine indiana avvenuta a maggio 2024 dopo la caduta da una pala meccanica in un'azienda agricola. Dagli accertamenti è emerso un quadro più ampio caratterizzato da presunto sfruttamento dei braccianti stranieri, gravi carenze in materia di sicurezza e gestione illecita dei rifiuti, sequestrate tre aziende. Emergenza colpi di calore al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. In questi giorni sono oltre il 40% gli accessi giornalieri in più rispetto al normale. Si tratta soprattutto di pazienti fragili come anziani con patologie o oncologici. Il capoluogo Dauno è una delle città più calde d'Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi e non scendono al di sotto dei 30 nelle ore serali. E a Bari è stato potenziato il piano anticaldo. Bottiglie di acqua gratuite saranno distribuite dalla Protezione Civile e dalla Polizia locale nei luoghi più frequentati della città. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino, presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, Radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: piangerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa! Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.

0: MC Aaliyah.
1: Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura, pensieri ostili.
2: You can dust it off and try again.
1: Ma era solo
2: feeling.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane e Cavour nel 2021 si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in heli soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester, incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. In Puglia il tasso di occupazione femminile è inferiore del 26% rispetto a quello degli uomini, con un divario nelle retribuzioni superiore alla media nazionale. Le donne guadagnano 64 euro al giorno, gli uomini 89 in media. Sono i dati che emergono dal rendiconto regionale di genere INPS presentato a Bari. Sentiamo Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
3: È un divario che negli anni per fortuna si riduce, ma in maniera talmente lenta che si prevede a livello nazionale che una reale parità con questo ritmo arriverà fra 130 anni. Bisogna agire subito con delle politiche che sono integrate, di conciliazione con i servizi sul territorio, servizi all'infanzia.
2: A Taranto due persone sono state arrestate con le accuse di omicidio colposo aggravato, caporalato e inquinamento ambientale. L'indagine è partita dalla morte di un lavoratore di origine indiana avvenuta a maggio 2024 dopo la caduta da una pala meccanica in un'azienda agricola. Dagli accertamenti è emerso un quadro più ampio caratterizzato da presunto sfruttamento dei braccianti stranieri, gravi carenze in materia di sicurezza e gestione illecita dei rifiuti, sequestrate tre aziende. Emergenza colpi di calore al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. In questi giorni sono oltre il 40% gli accessi giornalieri in più rispetto al normale. Si tratta soprattutto di pazienti fragili come anziani con patologie o oncologici. Il capoluogo Dauno è una delle città più calde d'Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi e non scendono al di sotto dei 30 nelle ore serali. E a Bari è stato potenziato il piano anticaldo. Bottiglie di acqua gratuite saranno distribuite dalla Protezione Civile e dalla Polizia locale nei luoghi più frequentati della città. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino, presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, Radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane e Cavour nel 2021 si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in heli soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester, incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. In Puglia il tasso di occupazione femminile è inferiore del 26% rispetto a quello degli uomini, con un divario nelle retribuzioni superiore alla media nazionale. Le donne guadagnano 64 euro al giorno, gli uomini 89 in media. Sono i dati che emergono dal rendiconto regionale di genere INPS presentato a Bari. Sentiamo Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
3: È un divario che negli anni per fortuna si riduce, ma in maniera talmente lenta che si prevede a livello nazionale che una reale parità con questo ritmo arriverà fra 130 anni. Bisogna agire subito con delle politiche che sono integrate, di conciliazione con i servizi sul territorio, servizi all'infanzia e...
2: A Taranto due persone sono state arrestate con le accuse di omicidio colposo aggravato, caporalato e inquinamento ambientale. L'indagine è partita dalla morte di un lavoratore di origine indiana avvenuta a maggio 2024 dopo la caduta da una pala meccanica in un'azienda agricola. Dagli accertamenti è emerso un quadro più ampio caratterizzato da presunto sfruttamento dei braccianti stranieri, gravi carenze in materia di sicurezza e gestione illecita dei rifiuti, sequestrate tre aziende. Emergenza colpi di calore al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. In questi giorni sono oltre il 40% gli accessi giornalieri in più rispetto al normale. Si tratta soprattutto di pazienti fragili come anziani con patologie o oncologici. Il capoluogo Dauno è una delle città più calde d'Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi e non scendono al di sotto dei 30 nelle ore serali. E a Bari è stato potenziato il piano anticaldo. Bottiglie di acqua gratuite saranno distribuite dalla Protezione Civile e dalla Polizia locale nei luoghi più frequentati della città. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino, presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, Radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane e Cavour nel 2021 si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in eli soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester, incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. In Puglia il tasso di occupazione femminile è inferiore del 26% rispetto a quello degli uomini, con un divario nelle retribuzioni superiore alla media nazionale. Le donne guadagnano 64 euro al giorno, gli uomini 89 in media. Sono i dati che emergono dal rendiconto regionale di genere INPS presentato a Bari. Sentiamo Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
3: È un divario che negli anni per fortuna si riduce, ma in maniera talmente lenta che si prevede a livello nazionale che una reale parità con questo ritmo arriverà fra 130 anni. Bisogna agire subito con delle politiche che sono integrate, di conciliazione con i servizi sul territorio, servizi all'infanzia e...
2: A Taranto due persone sono state arrestate con le accuse di omicidio colposo aggravato, caporalato e inquinamento ambientale. L'indagine è partita dalla morte di un lavoratore di origine indiana avvenuta a maggio 2024 dopo la caduta da una pala meccanica in un'azienda agricola. Dagli accertamenti è emerso un quadro più ampio caratterizzato da presunto sfruttamento dei braccianti stranieri, gravi carenze in materia di sicurezza e gestione illecita dei rifiuti, sequestrate tre aziende. Emergenza colpi di calore al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. In questi giorni sono oltre il 40% gli accessi giornalieri in più rispetto al normale. Si tratta soprattutto di pazienti fragili come anziani con patologie o oncologici. Il capoluogo Dauno è una delle città più calde d'Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi e non scendono al di sotto dei 30 nelle ore serali. E a Bari è stato potenziato il piano anticaldo. Bottiglie di acqua gratuite saranno distribuite dalla Protezione Civile e dalla Polizia locale nei luoghi più frequentati della città. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino, presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, Radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Sì, tu camacire non da rienne, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna e non mastrigna.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Qu'est-ce que je vais te nommer?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito, ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane e Cavour nel 2021 si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in eli soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester, incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. In Puglia il tasso di occupazione femminile è inferiore del 26% rispetto a quello degli uomini, con un divario nelle retribuzioni superiore alla media nazionale. Le donne guadagnano 64 euro al giorno, gli uomini 89 in media. Sono i dati che emergono dal rendiconto regionale di genere INPS presentato a Bari. Sentiamo Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
3: È un divario che negli anni per fortuna si riduce, ma in maniera talmente lenta che si prevede a livello nazionale che una reale parità con questo ritmo arriverà fra 130 anni. Bisogna agire subito con delle politiche che sono integrate, di conciliazione con i servizi sul territorio, servizi all'infanzia.
2: A Taranto due persone sono state arrestate con le accuse di omicidio colposo aggravato, caporalato e inquinamento ambientale. L'indagine è partita dalla morte di un lavoratore di origine indiana avvenuta a maggio 2024 dopo la caduta da una pala meccanica in un'azienda agricola. Dagli accertamenti è emerso un quadro più ampio caratterizzato da presunto sfruttamento dei braccianti stranieri, gravi carenze in materia di sicurezza e gestione illecita dei rifiuti, sequestrate tre aziende. Emergenza colpi di calore al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. In questi giorni sono oltre il 40% gli accessi giornalieri in più rispetto al normale. Si tratta soprattutto di pazienti fragili come anziani con patologie o oncologici. Il capoluogo Dauno è una delle città più calde d'Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi e non scendono al di sotto dei 30 nelle ore serali. E a Bari è stato potenziato il piano anticaldo. Bottiglie di acqua gratuite saranno distribuite dalla Protezione Civile e dalla Polizia locale nei luoghi più frequentati della città. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino, presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, Radio del Sud.
0: Radio Norba News.

guai tu, non guardare indietro mai e vai. Woo!

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Esther Roletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito, ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane e Cavour nel 2021 si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita nel soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester, incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. In Puglia il tasso di occupazione femminile è inferiore del 26% rispetto a quello degli uomini, con un divario nelle retribuzioni superiore alla media nazionale. Le donne guadagnano 64 euro al giorno, gli uomini 89 in media. Sono i dati che emergono dal rendiconto regionale di genere INPS presentato a Bari. Sentiamo Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
4: È un divario che negli anni per fortuna si riduce, ma in maniera talmente lenta che si prevede a livello nazionale che una reale parità con questo ritmo arriverà fra 130 anni. Bisogna agire subito con delle politiche che sono integrate, di conciliazione con i servizi sul territorio, servizi all'infanzia e...
3: A Taranto due persone sono state arrestate con le accuse di omicidio colposo aggravato, caporalato e inquinamento ambientale. L'indagine è partita dalla morte di un lavoratore di origine indiana avvenuta a maggio 2024 dopo la caduta da una pala meccanica in un'azienda agricola. Dagli accertamenti è emerso un quadro più ampio caratterizzato da presunto sfruttamento dei braccianti stranieri, gravi carenze in materia di sicurezza e gestione illecita dei rifiuti, sequestrate tre aziende. Emergenza colpi di calore al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. In questi giorni sono oltre il 40% gli accessi giornalieri in più rispetto al normale. Si tratta soprattutto di pazienti fragili come anziani con patologie o oncologici. Il capoluogo Dauno è una delle città più calde d'Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi e non scendono al di sotto dei 30 nelle ore serali. E a Bari è stato potenziato il piano anticaldo. Bottiglie di acqua gratuite saranno distribuite dalla Protezione Civile e dalla Polizia locale nei luoghi più frequentati della città. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino, presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, Radio del Sud.
1: Radio Norba News.
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Siamo ritornati lunghi.